assai facile da imparar. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi.

0: Dunque, quistar quista, Anabattista,
1: iam,
0: suellista,
1: iam,
0: coffista,
1: iam,
0: cosita, morista, fronista,
1: iam, iam, iam,
0: ioc, ioc, ioc, star pagana,
1: iam,
0: luterana,
1: iam,
0: puritana,
1: iam,
0: bravina, mufina, zurrina,
1: iam, iam, iam,
0: iac, iac, iac, Mahometana?
2: Heybala, heybala, heybala, bala, bala, heybala, heybala, heybala, bala, bala.
0: Como Camara? Como Camara?
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina?
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.

assai facil da imparar. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi.